0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Riccardo Cocciante ci fa sognare con la cover di Un cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti,

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Una cover decisamente emozionante, la voce di Gaetano Curreri, gli Stadio in italiano con Le mie lacrime.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un clic.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e i New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

Le cover italiane più belle di sempre. I Nomadi con Stran'amore, omaggiando Roberto Vecchioni.

storie che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Sono le 5:02.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: Non amare chi ti ama come fossi ordinaria. Oscar Wilde.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Vendo casa, l'ha scritta Mogol, l'ha cantata anche Lucio Battisti, l'ha cantata anche Ornella Vanoni. Sentite che bella.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con una canzone di Venditti. Ricordati di me. Ricordati.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso. Robin 1, Robin 2, ci siete?
1: Io sono Pantman.
2: Allora vuol dire che ricopri il ruolo di facente funzioni, perché ti sei dichiarato facente funzione.
1: Ma io al massimo mi posso avvicinare a Ralph Super Maxi Eroe,
0: che facente era funzione mi piace tanto.
1: Beh, facente funzione.
0: Va bene.
1: Tu cosa sei?
2: Io qui ho fatto tutto, sono passata dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, dipende dai cicli.
0: Come stai? Pantman.
1: È meraviglioso Pantman. Con enorme P.
0: Hai capito? Non possiamo ridere tutto il giorno. Dobbiamo anche raccontare qualcosa ai nostri amici ascoltatori. Sennò loro come fanno a ridere? Come fanno a sapere chi è Robin, chi è Batman?
2: Chi è Pantman?
1: Ma tu al massimo sei Wonder Woman. Cioè, Batman sì.
0: Io sì. Però mi piace. Vabbè, andiamo.
1: Ti ho immaginato vestita la Wonder Woman. Ok.
0: Guarda, facevo la mia bella figura, sai, col cane.
1: No, capito, ma non è che ti stavo.
2: Anche Wonder Woman alla sua età,
1: Ma
2: cioè,
1: sì,
2: da un po' che gira.
1: Sì,
0: anche lei. Vabbè. Sarà in menopausa, anche lei. Cioè, parliamo. Ti rendi conto che io ho iniziato questo mio diciamo programma così un po' scherzoso. Cioè, che ricordiamo anche una volta ogni tanto. Cioè, l'aveva scelto la RAI per Chiamate Roma 3131, cioè l'abbiamo fatto anche sulla RAI questo programma.
1: È vero.
0: Non è che siamo proprio radio della parrocchia.
1: No, pensate che dopo un po' l'hanno chiusa quella trasmissione e chiedetevi il perché.
0: Ma sei proprio scemo tu oggi, lo sai?
1: E c'è più Chiamate
0: Roma.
1: E poi
0: si butta giù e fa.
2: Sta entrando nel ruolo di Pantman.
0: Attento a te.
3: La simpatia delle padole ti conquisterà.
4: Jack è andato già a correre stamattina e là nel giardino
2: dell'Eden.
4: No, perché Scamarcio corre nel giardino dell'Eden. Jack, che vuole imitare, vuol fare il furbo, ha scelto il giardino dell'Eden.
2: Sai, Scamarcio può permettersi l'Eden.
4: Eh beh, certo.
2: Jack solo il cortile dell'Eden.
4: Non ho capito, Jack ha già tanto.
5: E che cavolo? Io sono elettrico e vado nel giardino dell'Enel, scusa.
2: Ecco, potrebbe essere.

0: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ti rivelerò un filtro amoroso, senza unguenti, senza erbe, senza formule magiche. Se vuoi essere amato, ama. Ecatone da Rodi.

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri che omaggia Lucio Battisti, Io vivrò senza te.

0: song that he made. He finds a convenient street light and he'll step out of the shade and he'll say something like,
1: you. Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle badole online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:06.
1: Ed ora l'appuntamento con l'Accade Oggi, tutto ciò che accadeva in questa giornata nel passato.
2: Luglio 2026 e venerdì la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno "impara l'arte e mettila da parte" sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il giudoca oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Sorprendila, viziala e falla sentire unica ogni istante. Quando una donna si sente importante, è capace di tutto, anche di restare per sempre. Vincenzo Cannova.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: Sono 15 anni che faccio niente. E beh, insomma, calcolando che non ho più l'età, così, sai che un tempo, quando sei un po' più rotonda, 20 anni ci metti 5 secondi a toglierli. Prova dopo.
4: No, sei in forma, qualcosa. Anche come direbbe Cherry Calà, purtroppo non rende l'idea in radio, però belli bidine, cioè farei anche il gesto così sotto il mento con le mani.
3: Jerry Calà. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Vabbè, la somma perdi, dai. Che bambini stessi.
4: Allora, se solitudine professionale significa essere da solo in ufficio e soffrire per questa cosa, eccomi qua. Potete intervistarmi.
3: Adesso soffri di solitudine professionale?
4: No,
3: adesso... perché sei attaccato ai cutting tutto il giorno.
4: Certo. Quando mi abbandoni per tutto il pomeriggio, effettivamente mi attacco alla gonna di Carmen. Tieni,
5: poi la gonna non ce l'ho, poi capisci che all'1:30 vado via e quindi poi alla fine mi rimane il magone che sei qui a soffrire.
3: Ascolta. Cioè, io non potrò andare avanti tanto così, perché ce l'ho attaccato ai cutini tutto il giorno.
4: Io ho bisogno di qualcuno.
3: Tienimi
4: la mano, Carmen, ti prego.
3: Non va neanche a vedere i concerti.
4: Ma perché sennò avrei dovuto chiedere la mano al vicino.
5: Ma io credo che qui l'ufficio del personale abbia bisogno di una revisione a livello di, insomma, di responsabile, perché insomma una volta si facevano i test d'ingresso.
3: Tu dici che ho fatto l'ennesima tavanata?
5: Non so come sia stato assurdo. No.
3: Ma come si fa a dire no, non vengo con te perché tu sei là, devo con la cosa da credere, io devo star da solo.
4: I pumi capirebbero.

0: poliamore.
1: Poliamore.
0: È la nuova tendenza.
1: Sì.
0: Che non è quella cosa dove si fa festa. il poliamore, tutti insieme natura. Appassionatamente è un'altra cosa.
2: Cioè, tu vuoi dire, perché a me piace fare Floris in questi casi, sai che poi Floris fa riassunto e dice no, lui dice e gli altri dicono, come se tu non capissi, però lui piace. Allora, non è quella roba che tanti fanno, per l'amor di Dio, c'è libertà, però
0: sì, con l'unione di coppie, anche se accoppiati e scoppiati tutti insieme, quelle feste un po'
2: quelle feste un po'
0: abbastanza
2: così,
0: folcloristiche.
2: Adesso
0: si parla di poliamore perché la nuova tendenza è qualcosa è un po' di più, deve esserci consenso, condivisione ed etica, nel senso che insomma tutto sommato bisogna essere anche d'accordo,
2: certo, c'è paletica
0: però ci sono diversi tipi di poliamore, c'è la relazione a T e la relazione a V. La relazione a T è quella della quale cantava Renato Zero.
2: Eccolo qua, Renato.
0: Renato.
2: Quindi, la relazione a T è quella che il triangolo non l'avevo mai considerato.
0: Un partner secondario con una relazione affettiva con entrambi i componenti, sai, quella cosa lì.
2: Attenzione ragazzi, che qui era il 1978, tempi di zero landia, zero fobia, quindi sai, la vedeva lunga Renato. Allora, praticamente
0: qui si conoscono tutti. Poi c'è la relazione a V, in cui un solo partner ha una relazione con gli altri due che non sono però coinvolti affettivamente tra loro. Poi ci sono anche i poliamorosi single, alla ricerca di una polirelazione da costruire o occasionalmente coinvolti in uno degli schemi appena visti.
3: Poliamorosi single mi sembra una cosa molto utopica.
2: I poliamorosi single sono quelli del venerdì sera. Ale parte Barry White e quel che coio aveva amici che tanto hanno fatto la loro fortuna da ragazzi.
0: Come dice Liga, il venerdì non vedo e non sento.
2: Esatto. No, l'importante Ligabue diceva un'altra cosa del venerdì, ma comunque socio, tu sei raffinata e quindi non vuoi dire quello che diceva Ligabue, non mi rompete i coglioni di venerdì. Diciamo.
3: L'importante è chiudere l'articolo dicendo che si tratta pur sempre di una relazione poliamorosa etica.
0: Etica.
2: Allora, c'era lei tra noi, ma la cantava anche Patti.
0: Ma poi come la mettiamo con la gelosia? Come la mettiamo? Siamo sicuri?
2: Io posso scrivere un libro, socia. Anzi,

0: cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Vi regaliamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.

0: una donna.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bisogna
1: sì.
0: parlare col corpo.
1: Parlare col corpo, sì, sì.
0: Sì, no, non nel senso che tu
2: non
0: devi
2: non è che ti parli, pare che parli a te stesso.
0: No, col corpo, per attirare l'attenzione, sai, la movenza. Tu in effetti sei
1: movimento sexy.
2: Sei un po' fanatico.
1: Una mano alla cabeza.

0: ci si fissa quando...
1: Dai.
0: No, perché il 99,9% delle volte succede che uno dei due lo sguardo, pum, lo distolve.
2: Sì.
0: Tante altre volte invece...
2: Tante volte ti guardi gli occhi, tanti gli
0: e quelli
2: occhi.
0: Che passano, fanno qualche passo, poi si girano e tu li stai guardando, ah, lì, che figata è, dai.
2: Bellissimo. Attaccare bottone. Una frase neutra va molto bene per aprire una piacevole discussione.
0: Scusi, allora?
2: Vabbè, no, per dire. No, beh, quella no, però sai. No, vabbè, se sei così, sei un aperitivo, devi conoscere qualcuno, cioè non puoi chiedere l'ora.
0: Io solitamente esordisco dicendo, sai, a me piacciono molto i ranuncoli.
2: Guarda che tu sei stupido.
0: E funziona comunque, funziona.
2: Occhi e parole.
0: Parole giuste.
2: Qualche dettaglio della propria vita privata, i complimenti giusti sono fondamentali. Tu qualche dettaglio
0: qualche,
2: della privata,
0: qualche non tanti, non pochi no, e no, quelli giusti soprattutto.
2: Attacchi dei bottoni che racconti da quando eri all'asilo.
0: Il pippone a volte.
1: Quando non va bene. Sì, sì, è vero.
0: Ho fatto non la varicella, no, quella no.
2: Ironia.
0: Sì.
2: Battute di spirito simpatiche sono d'aiuto, la risata distende il rapporto con la persona appena incontrata.
0: Sì.
2: Io si ride, a volte si scherza, faccio la stupida. Quando mi piace qualcuno rido ancora di più.
0: Occhio non ridere tanto però, occhio perché poi si cade invece nell'altra situazione.
2: Sai che in piemontese si dice Gian Lavigna più regrigna.
0: Che signor Gian Lavigna?

0: sti ranuncoli.
1: Efficiente.
2: Le badole online.
3: Non mi voglio disperare, mi ha dato un'idea una Jennifer Lopez. Guarda, sono contenta,
4: Jennifer,
3: perché ho visto un suo post,
4: sì,
3: e che balla sul tavolo, che fa la festa di compleanno. Ha detto si festeggia un mese.
4: Un mese di cosa?
3: Del suo compleanno.
4: Ah, un mese intero.
3: Ha deciso di fare un mese di festa.
4: Urca, l'unica, l'ultima che conoscevo che aveva festeggiato per un mese era la mia nipotina, ma c'aveva 7 anni.
3: E allora la tua nipotina era già avanti,
4: sì,
3: perché Jennifer ha deciso di fare così. E fine, perché bisogna festeggiare. Allora,
4: sai perché rido?
3: Io a novembre mi prendo un mese un mese sabbatico.
4: Un mese sabbatico.
3: Ve lo dico già.
4: Va bene, a novembre.
3: E faccio gli anni a novembre, quando li devi prendere?
4: Hai ragione, sì, amore, sì, hai ragione. Bello amore. No, mi stavo immaginando la faccia di Ben Affleck quando Jennifer Lopez, sì, gli ha comunicato che per un mese avrebbero fatto festa.
3: Ma tanto lei ha pubblicato delle gran belle foto dove è lì, bella che sa, balla sul tavolo, sai, è tutta
4: lui per contratto,
3: raggiante.
4: Chiedo a Carmen, per contratto deve partecipare, che io so che tu sei bene.
1: Partecipare a cosa, scusa?
4: Alle feste di Jennifer Lopez.
1: Ma chi, Ben Affleck?
4: Sì, sì.
1: Ma io so che avevano firmato un contratto, allora, prima di sposarsi era girata questa voce che c'era un contratto dove lei aveva stabilito le volte in cui l'attività sotto la le sole doveva essere,
4: certo,
1: ecco.
4: Certo che se lo devi mettere per contratto.
3: Perché poi, ma metti mai oggi ti vuoi bene, vai d'accordo, metti mai domani.
4: 4 volte alla settimana devono farlo Ben Affleck e Jennifer Lopez.
3: Ah, 4, non una.
4: Sì. No, 4 volte alla settimana. Quindi lunedì, mercoledì, venerdì.
3: Ah, tu gli dai già i giorni.
4: Domenica e lunedì insieme. Eh no, perché o se li sfanga tutti da lunedì al giovedì, via, e poi weekend libero. O un giorno sì, un giorno no.
3: Vabbè, ma sai, nel weekend uno è più tranquillo, rilassato. Beh, però magari poi loro lavorano.
5: La simpatia delle badole online ti conquisterà.
6: Sono le 6:34.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: appuntamento con le stelle, con l'astrologia e su come sarà la nostra giornata secondo l'oroscopo del giorno.
1: Luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.

tutte le badole online, ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via.

0: Vi dico anche come è fatto:
1: gelsomini,
2: vivaci note di agrumi che si mescolano con l'essenza squisita del cipresso, risvegliando all'istante i sensi e rivelando un cuore di serena lavanda, allora, ed esotico balsamo di copaina.
3: Allora,
2: più risveglia una mano che va a infilarsi nella tasca, infatti, dei pantaloni, appunto, il cipresso in generale, caro Re Carlo. Così,
1: allora, io ti volevo dire questo: se hai bisogno di risvegliarti, io ti porto qualcosa, ti trovo.
2: Cosa trova?
1: Andiamo a vedere.
3: Calore esaltante, sì, del legno di cedro. Praticamente ti fai la barba, poi ti metti questa cosa e ti si accende la giornata.
2: Ti si accende la faccia sicuramente se metti il profumo dopo che ti sei fatto la barba. Ti
3: c'è
2: si
3: scritto
2: accende
3: qui,
2: proprio.
3: È un'acqua di colonia dopo la rasatura.
2: Certo.
1: Quando ci facciamo cartonati, io sembro Heidi e tu con quel barbone sembri il nonno di Heidi. Non
2: sì,
1: te lo volevo dire.
2: Il nonno giovane di Heidi, perché nonno, mi fanno ancora i capelli colorati.
1: Sì, il nonno giovane di Heidi, ma io sono
2: sembra
1: molto
2: anche
1: più grande
2: un Walker Texas Ranger, ma senza fucile.
1: Devo dire.
3: Guarda che questo evoca all'istante il fascino dell'Highgrove Gardens, cioè ragazzi, guarda che qui acquisti,
1: Prima guarda la foto di Elodie col fotoschiena.
2: Beh, ho capito,
1: e poi
2: ma...
1: coso, e poi gli vuoi mettere sto profumo, e oggi che cosa gli vogliamo fare? Poi adesso deve continuare a lavorare, può mica scappare, no?

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Di Cataldo con Il Mondo.

quest'estate. Ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga e poi ancora spazio l'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per questo venerdì 10 luglio in apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. L'agricoltura è zootecnica in allarme, la siccità mette a rischio i raccolti. Le nevicate primaverili e le piogge di maggio avevano fatto sperare che l'emergenza idrica non si ripresentasse. L'estate riapre l'annoso dibattito sulla necessità di realizzare invasi anche nelle vallate. La foto di apertura di quest'oggi dedicata all'Anima Festival, tutti in piedi con Emma, si parte con la grande stagione appunto al teatro dell'Anima Festival di Cervere. Voltiamo pagina, primo piano dedicato al titolo di apertura nella morsa del caldo, meno 75% il calo percentuale delle precipitazioni in giugno rispetto alla media stagionale, secondo le rilevazioni dell'ARPA. Poi ancora al meno 89% la riduzione della portata del torrente Varaita registrata al passaggio di Polghera. Poi ancora pagina 41, sempre in primo piano, i rifugi e le scorte d'acqua, una sfida a colpi di cisterne. Il termometro raggiunge quote da primato anche oltre i 2000 metri del Sella e del Remondino. Al momento nessuna criticità, ma senza pioggia il problema si porrà nelle prossime settimane. Le riserve sono molto ridotte, il livello del lago Grande Diviso è parecchio più basso rispetto allo standard. Andiamo oltre, un muratore di Busca vittima dello schianto tra auto e pullman. Lo scontro è avvenuto ieri mattina alle porte di Cuneo, forse alla base dell'incidente un malore del conducente. A pagina 43, il Piemonte ha il record di longevità, ma produttività e crescita scendono ancora. Il rapporto dell'IRES, la speranza di vita sale 83,6 anni. Preoccupa l'inesorabile calo delle persone in età lavorative. Negli ultimi anni la crescita occupazionale è stata sostenuta soprattutto da servizi alla persona, welfare, commercio e turismo. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Torna con me o ti uccido, i ricatti sessuali dell'amante. Alba violentava l'ex badante della mamma, condanna confermata in appello. Ancora la cronaca giudiziaria, morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico, condannato. Non ha adottato tutte le procedure per individuare una perdita nonostante le segnalazioni di un persistente odore nello stabile. La sentenza ha previsto per l'artigiano una pena di 1 anno e 30 giorni con la sospensione di condizionale. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Vediamo ancora l'apertura dal web, cominciando da targato CN. Il presidente dell'ente turismo, Marino Rabino, Langhe, Monferrato e Roero non sono più sole destinazioni dell'autunno. Il dirigente legge i dati regionali del primo semestre 2026 e dichiara: cresciamo ancora a doppia cifra, ma il vero cambiamento è che primavera ed estate stanno diventando il cuore della stagione. Passiamo a Cuneodice.it. in apertura, è come se Matteo fosse tornato tra noi, l'ultima lettera dell'alpino morto in Russia nel 1943. Grazie alla Croce Rossa e alla Fondazione Nuto Revelli, la nipote Gisella ha ricevuto il prezioso scritto, legame tangibile con uno zio mai conosciuto. I Cuneo24.it in copertina, carabinieri aggrediti a Fossano, il sottosegretario Molteni dichiara bene uso taser, solidarietà ai militari feriti. L'esponente del Ministero dell'Interno interviene sui social dopo i fatti della stazione, massima gratitudine all'arma. Stesso titolo lo possiamo trovare anche in apertura di Idea Web TV, aggressioni Fossano, Tallone e Bergesio dichiarano solidarietà ai carabinieri e sanitaria, taser fondamentale. Questo è quanto per l'informazione, i prossimi aggiornamenti alle 7.30.

0: 7:15 su Radio Piemonte Sound, amica radio, Claudio Baglioni a tutto cuore. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che siate a lavoro o siate magari in partenza per le vacanze. Venerdì 10 luglio, molti di voi magari stanno ultimando i preparativi prima di partire destinazione vacanze, che sia oggi o domani. In ogni caso noi vi teniamo compagnia e voi ci potete portare con voi durante le vostre vacanze in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Scopriamo le curiosità che stanno dietro questo 10 luglio, gli accadimenti, i compleanni dei personaggi famosi e tutte appunto le curiosità che stanno dietro questa giornata. Lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo, il suo almanacco.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il giudoca oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non abbiamo bisogno di belle parole, ma di gesti che arrivano al cuore. Luna del Grande.

0: Abbiamo ascoltato i Take That con Back for Good, perché oggi compie gli anni Jason Orange, che di anni ne fa 55, che è stato appunto il cantante dei Take That. Siamo arrivati alle 7.22 ed è il momento un po' delle celebrazioni. Come sapete, quest'anno Radio Piemonte Sound compie 50 anni e con lei ne fa anche 25 il programma CALT, ovvero le Badole Online. Dunque ogni mattina, proprio per celebrare, ripercorrere, rivivere questi 25 anni, vi proponiamo il meglio del meglio delle Badole Online.
1: Le Badole Online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: Oh, io al mattino, io non so se voi lo fate, io mi saluto.
4: No,
3: io mi saluto.
4: Mai in mente.
3: Ah, sì. No, alle volte anche solo mentalmente.
5: Pronto? Reparto di psichiatria. Senta, è in diretta, guardi, se accende la radio lo sente.
3: Perché mi dica ciao Chico, buona giornata, mi dico allora.
5: Che bello.
3: Wow.
5: Vai, io chiedo ai nostri ascoltatori, abbiate pazienza, cioè.
3: Vabbè, ma perché cosa vuol dire? Scusa,
5: No, no, ma va bene.
3: Saluto i miei cani.
5: Io non ci riesco, perché
3: sono gli esseri viventi che vivono con me.
6: Le Badole Online. Chiacchiere e buona musica.
4: Senti,
5: dica.
4: Io se so che ci saranno i Rolling Stones a cantare al pranzo del mio matrimonio, mi sposo alla velocità della luce.
5: E riesci anche a trovare in 3 secondi.
4: Guarda,
5: il tuo marito.
4: Se c'è qualcuno che mi dice se mi sposi chiami Rolling Stones, lo faccio volentieri.
5: Beh, considerando che guidano la classifica.
4: Non è bello dirlo, però.
5: Non è bello assolutamente, però dopo tutte le tue dichiarazioni sul tuo uomo ideale, sui tuoi matrimoni, questa qua è ancora passabile, quindi va bene.
4: Grazie.
5: Sì, sono molto gentile.
1: Le Badole Online.
4: Chiacchiere e buon umore.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30, dalle 14.30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 10 luglio con l'informazione a carattere locale. Leggiamo insieme i titoli di cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, agricoltura e zootecnica in allarme, la siccità mette a rischio i raccolti. Le nevicate primaverili e le piogge di maggio avevano fatto sperare che l'emergenza idrica non si ripresentasse. L'estate riapre l'annoso dibattito sulla necessità di realizzare invasi anche nelle vallate. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ad Emma, tutti in piedi con Emma, si riapre la grande stagione dell'Anima Festival al Teatro Anima di Cervere. Voltiamo pagina nella morsa del caldo, il primo piano dedicato al titolo di apertura. Meno 75% il calo percentuale delle precipitazioni in giugno rispetto alla media stagionale, secondo le rilevazioni dell'ARPA. Meno 89% la riduzione della portata del torrente Varaita registrata al passaggio di Polonghera. Ancora in primo piano, sempre la siccità e i rifugi, le scorte d'acqua, una sfida a colpi di cisterne. Il termometro raggiunge quote da primato anche oltre i 2000 metri del Sella e del Remondino. Al momento nessuna criticità, ma senza pioggia il problema si porrà nelle prossime settimane. Le riserve sono molto ridotte, il livello del lago grande diviso è parecchio più basso rispetto allo standard. Andiamo oltre, un muratore di Busca vittima dello schianto tra auto e pullman. Lo scontro è avvenuto ieri mattina alle porte di Cuneo, forse la base dell'incidente, un malore del conducente. A pagina 43, il Piemonte ha il record di longevità, ma produttività e crescita scendono ancora. Il rapporto dell'IRES, la speranza di vita sale a 83,6 anni, preoccupa l'inesorabile calo delle persone in età lavorative. Negli ultimi anni la crescita occupazionale è stata sostenuta soprattutto dai servizi alla persona, welfare, commercio e turismo. Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria. Torna con me o ti uccido, i ricatti sessuali dell'amante. Alba violentava l'ex badante della mamma, condanna confermata in appello. Poi ancora la cronaca, morto nell'esplosione per una fuga di gas, l'idraulico condannato. Non ha adottato tutte le procedure per individuare una perdita, nonostante le segnalazioni di un persistente odore nello stabile. La sentenza ha previsto per l'artigiano una pena di 1 anno e 30 giorni con la sospensione condizionale. Questi erano i principali titoli del quotidiano La Stampa riguardanti Cuneo nella nostra provincia. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Cominciamo da Targato CN. In apertura il presidente dell'ente turismo Mariano Rabino dichiara: Langhe, Monferrato, Roeros non sono più solo le destinazioni dell'autunno. Il dirigente legge i dati regionali del primo semestre 2026 e dice: cresciamo ancora a doppia cifra, ma il vero cambiamento è che primavera ed estate stanno diventando il cuore della stagione. Cuneo24.it in apertura di copertina: carabinieri aggrediti a Fossano, il sottosegretario Molteni dichiara: bene uso taser, solidarietà a militari feriti. L'esponente del Ministero dell'Interno interviene sui social dopo i fatti della stazione: massima gratitudine all'arma. Il medesimo titolo lo troviamo anche in apertura di Idea Web TV. Passiamo dunque a Cuneo24.it. In apertura è come se Matteo fosse tornato tra noi, l'ultima lettera dell'alpino morto in Russia nel 1943. Grazie alla Croce Rossa e alla Fondazione Nuto Revelli, la nipote Gisella ha ricevuto il prezioso scritto, legame tangibile con uno zio mai conosciuto. Per il momento con l'informazione è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Qualche consiglio utile e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare scuole.

10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.

0: Jackson's Can You Feel It, sono le 7.54. Prima di arrivare alle 8, dunque l'appuntamento con l'informazione, sentiamo ancora il meglio del meglio delle Badole, che ci portano il buon umore e qualche risata per iniziare col piede giusto questa giornata.
1: Badole Online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Mica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia, sorridiamo insieme.
3: Uno a caso,
4: la capra espiatoria.

0: prone espiatorio, più che il cavolo.
1: Uno a caso.
0: Io sto parlando un tono di voce normalissimo.
1: Jack stava mettendo lo smalto ai criceti, per quello che non
2: Someone who
1: metteva lo smalto ai criceti. Una caso, Jack.
3: Guarda che stavo schiacciando le pustole delle lumache.
0: Schifo.
4: Che carini che siete, cioè veramente proprio cabaret a mille.
1: Io però sono stato più fine, lo smalto ai criceti, tu subito nel volgare. Io non Jack fuori.
0: Tu doveva parlare di busti, quelle cose lì.
4: Ma Jack e adesso?
0: Adesso sta con lei. Il problema è che lei era la mia lei.
4: Ah, ma quindi c'è questo bailame che...
0: Ti rischia di diventare un bypass, più che un bypass.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca...
6: Sei licenziato.
4: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

Don't Cry Tonight. Diamo ancora spazio alla musica prima di collegarci con la redazione nazionale che ci darà gli ultimi aggiornamenti con l'Italia e dal mondo, e lo facciamo con Mauro Repetto, Quel niente che è tutto, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 8.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
2: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
3: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
2: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della presidenza, della sanità e delle emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 10 luglio. Come sempre, cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, agricoltura e zootecnica in allarme, la siccità mette a rischio i raccolti. Le nevicate primaverili e le piogge di maggio avevano fatto sperare che l'emergenza idrica non si ripresentasse. L'estate riapre l'annoso dibattito sulla necessità di realizzare invasi anche nelle vallate. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ad Emma, tutti in piedi con Emma, si apre la grande stagione dell'Anima Festival al Teatro Anima di Cervere. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura nella morsa del caldo, meno 75% il calo percentuale delle precipitazioni in giugno rispetto alla media stagionale, secondo le rilevazioni dell'ARPA, meno 89% la riduzione della portata del torrente Varaita registrata al passaggio di Po Longhera. Ancora in primo piano ancora la siccità, i rifugi e le scorte d'acqua, una sfida a colpi di cisterne, il termometro raggiunge quote da primato anche oltre i 2000 metri del Sella e del Remondino. Al momento nessuna criticità, ma senza pioggia il problema si porrà nelle prossime settimane. Le riserve sono molto ridotte, il livello del lago Grande Diviso è parecchio più basso rispetto allo standard. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca. Un muratore di Busca vittima sullo schianto tra auto e pullman. Lo scontro è avvenuto ieri mattina alle porte di Cuneo. Forse alla base dell'incidente un malore del conducente. A pagina 43, il Piemonte ha il record di longevità, ma produttività e crescita scendono ancora. Il rapporto dell'IRES, la speranza di vita sale a 83,6 anni. Preoccupa l'inesorabile calo delle persone in età lavorativa. Negli ultimi anni la crescita occupazionale è stata sostenuta soprattutto da servizi alla persona, welfare, commercio e turismo. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca giudiziaria. Torna con me o ti uccido, i ricatti sessuali dell'amante. Alba violentava l'ex badante della mamma, condanna confermata in appello. Poi ancora la cronaca giudiziaria, con morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico, condannato. Non ha adottato tutte le procedure per individuare una perdita, nonostante le segnalazioni di un persistente odore nello stabile. La sentenza ha previsto per l'artigiano una pena di 1 anno e 30 giorni, con la sospensione condizionale. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Vediamo ancora l'apertura del web, cominciando dal quotidiano online targato CN. In apertura il presidente dell'ente turismo Mariano Rabino dichiara: Langhe, Monferrato e Roero non sono più solo le destinazioni dell'autunno. Il dirigente legge i dati regionali del primo semestre 2026. Cresciamo ancora a doppia cifra, ma il vero cambiamento è che primavera ed estate stanno diventando il cuore della stagione. Cuneodice.it in apertura, ancora il titolo: è come se Matteo fosse tornato tra noi. L'ultima lettera dell'alpino morto in Russia nel 1943. Grazie alla Croce Rossa e alla Fondazione Nuto Revelli, la nipote Gisella ha ricevuto il prezioso scritto, legame tangibile con uno zio mai conosciuto. Passiamo a Cuneo24.it, cambia l'apertura di homepage. Carabinieri e 118 aggrediti a Fossano, l'opposizione no a strumentalizzazioni politiche, subito telecamere collegate a polizia locale e Movicentro. I consiglieri di minoranza esprimono solidarietà ai 4 militari e sanitari. L'appello: casi di microcriminalità in aumento alla stazione, serve un tavolo per la sicurezza. Vediamo ancora Idea Web TV, che apre con la medesima notizia: aggressione a Fossano, Tallone e Bergesio dichiarano solidarietà ai carabinieri e sanitari, taser fondamentale. Questo è tutto. Per il momento è tutto per quanto riguarda l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Lady Gaga e Ariana Grande con Rain on Me su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Sono le 8:13, buon venerdì 10 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Ancora un buongiorno e ben arrivati se vi siete appena sintonizzati sulle nostre frequenze. Scopriamo insieme ancora una volta la giornata di oggi, del 10 di luglio, tutte le curiosità, gli accadimenti, i compleanni dei personaggi famosi che si celano dietro questo appunto 10 luglio. Lo facciamo con Francesco Cataldo.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il giudoca oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù in Il mio nome è mai più, il singolo più venduto in Italia il 10 luglio di 27 anni fa, vale a dire il 10 luglio del 1999. Proseguiamo con le celebrazioni, con i festeggiamenti, perché il programma cult di Radio Piemonte Sound festeggia 25 anni. E dunque, per ripercorrere un po' il percorso di questo programma e la sua storia, abbiamo deciso nel corso della mattinata di riproporvi il meglio del meglio delle Badole online. We're asking
1: high is the mood. Nel cinquantesimo compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Lorenz, se metti ancora una volta piange il telefono, ti uccido.
3: Non ho più usato quelle cose.
2: No, lo stai facendo ancora, t'ho beccato di recente. E poi è l'unico al mondo che suona ancora i teppisti dei sogni. Ah, ti segnalo la bottega dell'arte, amore nei ricordi, che non la metti mai.
3: Lo saremo probabilmente poi, più tardi.
2: Ascolta, un'altra cosa. Genova e Stefan, ah, che non li metti mai. Perché
3: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
2: Certo, guarda, io negli anni 70 c'ero e già.
3: Io stavo arrivando. Ancora non ero per strada.
4: C'era anche un'Angelita che gli suonava.
2: Oh no, se mette quella lo licenzio.
3: Ah sì, mi ricordo.

0: Carmine Badone online.
1: Parleremo di Viagra tra poco, vero Carmen? Ci sono le ultime sul Viagra, sul consumo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
1: Io voglio fare subito una domanda.
3: Parla di Viagra indica me, Andrew, non ho capito.
1: Andrew, dimmi. L'hai provato?
3: No.
1: Di la verità.
3: Non ancora.
1: Mai?
3: Mai.
1: Sai di amici che l'hanno provato?
3: So di un amico che l'ha provato.
1: E com'è?
3: Dice che è un po' duro.
1: No! Ma Andrea...

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
4: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
5: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

È tempo di informazione perché siamo arrivati alle 8.31 di questo venerdì 10 luglio, dunque sentiamo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.

0: La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
1: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
0: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanza, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: L'invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
2: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
4: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
0: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite, a dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio, di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: I Beach Boys con Surfing USA e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: Come sempre l'appuntamento con l'informazione locale a quest'ora e con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it. In apertura la montagna Prato Nevoso, in corso i lavori per la seggiovia a 8 posti. Accanto nascerà anche un nuovo campo scuola. Vediamo la Gazzetta d'Alba in apertura. Tanaro in secca, Campigotto dichiara senza le piogge il livello del fiume scende. Uno degli elementi che risente in modo particolare del cambiamento climatico è l'acqua. Il fiume Tanaro continua a patire la prolungata assenza di precipitazioni e le temperature elevate. Il Savilianese in apertura il 10 e 13 luglio, il treno Savigliano Saluzzo Cuneo sarà sostituito dai bus. Gli orari al fine di consentire a RFI un intervento di manutenzione programmata sulla rete, orari e fermate intermedie restano invariati. Il Corriere di Saluzzo, defibrillatori automatici nelle zone montane, copertura ampliata. Regione Piemonte coinvolte le sedi di comuni, unioni montane e parchi naturali. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura, la Granda guarda al futuro. Sul tavolo il maxi piano per rilanciare trasporti, ferrovie e il tunnel con la Francia. Dalla Torino-Savona alla zona logistica semplificata fino all'idea di un nuovo collegamento sotto le Alpi. Istituzioni e imprese fanno squadra per trasformare la Granda in un hub strategico europeo. Ci colleghiamo con la fedeltà di Fossano per un'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. L'ANAS ha approvato il progetto esecutivo di alesaggio, ovvero di allargamento della canna storica del Tenda. E la commissione intergovernativa riunita a Parigi ha validato la documentazione prodotta dall'ente italiano. Sono le premesse che assicurano il completamento dei lavori al traforo internazionale. Il Tenda avrà infine due tunnel, uno per direzione di marcia. Intanto in queste settimane gli orari di apertura al traffico sul Tenda bis si fanno più estesi. Ad agosto sarà percorribile ogni giorno dalle 6 alle 23. Dal 6 ottobre seguirà però una chiusura di 6 settimane per lavori. Sono 437 gli studenti che hanno sostenuto la maturità nelle scuole superiori fossanesi. In 22 si sono meritati il 100, 5 quelli con lode. All'interno le foto di chi ha raggiunto il massimo dei voti. Fotoprotezione, tumori cutanei, invecchiamento della pelle e prevenzione. È un parterre medico d'eccezione quello che è stato ospitato a Fossano, con consigli pratici per proteggere la cute e il viso. Ne è emerso un vademecum da leggere sul nostro settimanale e da ricordare sempre. L'Italia non c'è, ma gli italiani d'America stanno vivendo con partecipazione ai mondiali di calcio. I fossanesi d'oltreoceano lo raccontano alla Fedeltà. Emma, Madame, Salda Vinci, Luca Carboni, Alberto Angela e altri artisti stanno per arrivare all'Anima Festival a Cervere. A Fossano le opportunità di ascoltare ottima musica non mancano, con la stagione della Fondazione Fossano Musica che spazia tra stili e formazioni eterogenee. L'estate in grande è all'insegna della musica e dello spettacolo. Musica, tradizione, intrattenimento per grandi e piccini, sabato 11 e domenica 12 luglio al Parco Crova a Salmur, per assaggiare i nuovi grissini e valorizzare il gentil rosso, il grano rosso coltivato nel territorio e a cui è dedicata la fiera. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.

0: Laura Pausini con Io canto nella versione cantata appunto in spagnolo. Siamo arrivati alle 8:48, ancora un buongiorno a tutti voi. Scopriamo cosa si nasconde ancora una volta dietro questo 10 luglio con Francesco Cataldo e l'accadde oggi.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7.

Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il giudoca oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: All'almanacco, l'accadde oggi il compleanno di Neil Tennant, il cantante dei Pet Shop Boys. Qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con Dolce Nera e Popea.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Col suono della sirena.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Dolce Nera con la sua canzone di questo 2026 epopea ci ha accompagnato nuovamente all'appuntamento con l'informazione. La linea quindi passa alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
1: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
1: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
1: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Mike Francis con Survivor e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 10 luglio 2026. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, l'agricoltura e zootecnica in allarme, la siccità mette a rischio i raccolti. Le nevicate primaverili e le piogge di maggio avevano fatto sperare che l'emergenza idrica non si ripresentasse. L'estate riapre l'annoso dibattito sulla necessità di realizzare invasi anche nelle vallate. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata ad Emma, tutti in piedi. Con Emma si apre la grande stagione di musica al teatro dell'anima di Cervere. Voltiamo a pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura nella morsa del caldo, meno 75% il calo percentuale delle precipitazioni in giugno rispetto alla media stagionale secondo le rilevazioni dell'ARPA, meno 89% la riduzione della portata del torrente Varaita registrata al passaggio di Polonghera. Ancora in primo piano i rifugi e le scorte d'acqua, una sfida a colpi di cisterne. Il termometro raggiunge quote di primato anche oltre 2000 metri del Sella e del Remondino. Al momento nessuna criticità, ma senza pioggia il problema si porterà nelle prossime settimane. Le riserve sono molto ridotte, il livello del lago Grande Diviso è parecchio più basso rispetto allo standard. A pagina 42, un muratore di Busca vittima dello schianto tra auto e pullman. Lo scontro avvenuto ieri mattina alle porte di Cuneo, forse alla base dell'incidente un malore del conducente. Poi ancora pagina 43, il Piemonte ha record di longevità, ma produttività e crescita scendono ancora. Il rapporto dell'IRES, la speranza di vita sale 83,6 anni, preoccupa l'inesorabile calo delle persone in età lavorativa. Negli ultimi anni la crescita occupazionale è stata sostenuta soprattutto dai servizi alla persona, welfare, commercio e turismo. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca giudiziaria. Torna con me o ti uccido, i ricatti sessuali dell'amante. Alba violentava l'ex badante della mamma, condanna confermata in appello. Poi ancora, morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico, condannato. Non ha adottato tutte le procedure per individuare una perdita, nonostante le segnalazioni di un persistente odore nello stabile. La sentenza ha previsto per l'artigiano una pena di 1 anno e 30 giorni con la sospensione condizionale. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. In apertura di home page di Targato CN ancora il presidente dell'ente turismo Mariano Rabino, che dichiara: Langhe, Monferrato, Roero non sono più solo le destinazioni dell'autunno. Il dirigente legge i dati regionali del primo semestre 2026. Cresciamo ancora a doppia cifra, ma il vero cambiamento è che primavera ed estate stanno diventando il cuore della stagione. Cambia l'home page di cuneodice.it. In apertura all'emergenza acqua per gli agricoltori della bassa Vallegrana. Rischiamo di perdere tutto. Le aziende agricole denunciano gli effetti della siccità e del deflusso minimo ecologico. Martedì la conferenza dei servizi per valutare un aumento della portata. Cuneo24.it. In apertura alla cronaca con i carabinieri 118 aggrediti a Fossano. L'opposizione dichiara no a strumentalizzazioni politiche, subito telecamere collegate e polizia locale e al Movicentro. Il consiglio di minoranza esprimono solidarietà ai 4 militari e ai sanitari. L'appello: casi di microcriminalità in aumento alla stazione, serve un tavolo per la sicurezza. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, anche in questo caso troviamo le aggressioni di Fossano con le dichiarazioni di Tallone e Bergesio, solidarietà ai carabinieri sanitari, taser fondamentale. Queste le principali informazioni e titoli per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia, e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E siamo tornati al 1992 con Biagio Antonacci, la sua Liberatemi. E qui invece sono le 9.15 ed è venerdì 10 luglio. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Diamo ancora spazio alla musica, ma prima qualche consiglio utile.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gli Exotago con Jack Savoretti in Solo una canzone. Era il Sanremo del 2019.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, a 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in pieno centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare verso Torino. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: musica diamo ancora spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco che ci racconta cosa accadde oggi 10 luglio, in questo caso oggi è venerdì, ma nel corso della storia appunto quali sono gli accadimenti, quali sono gli eventi storici e compleanni dei personaggi famosi. Dunque la linea a Francesco Cataldo.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il giudoca oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ascoltando questa canzone non può non venirti in mente la febbre del sabato sera, quando John Travolta fa volteggiare la tipa che non ricordo chi fosse. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Giacomo. Allora, basta parlare di caldo perché tanto lo diciamo tutte le mattine, però questo weekend ci sarà il top. È arrivato adesso l'ultimo bollettino della nostra provincia. Questo weekend sarà il top, quindi boh, cambiamo argomento. Rinfreschiamoci con la musica, non possiamo fare altro. Poi dalle 10 il meglio delle Madonna online, come sapete.

lasciamo Evan Elliman con If I Can't I View, colonna sonora, dicevo, della Febbre del Sabato Sera. Pet Shop Boys, uno di loro oggi festeggia, quindi li suoniamo. Loro sono molto musicali, molto divertenti. Questa è Western Girl.

oggi anche Jason Orange dei Take That, quindi ascoltiamoci Take That degli anni 90. Everything changed.

con Van Morrison in questo caso. Chiudiamo questo pezzettino dedicato al Manacco, poi come sempre da un po' di tempo vi riproponiamo il meglio delle Badole online per festeggiare questi 25 anni di attività. Ma sapete qual era la canzone in questo periodo 50 anni fa in testa, in vetta alle tutte le classifiche? Era una canzone italiana, la classifica italiana ovviamente, perché stiamo parlando del grandissimo Gianni Bella, una canzone che mi emoziona ancora adesso ascoltarla. Non si può morire dentro. Tra poco c'è l'oroscopo.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1, su tutte le versioni, 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Sono le 10 e 2 minuti.

10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.

0: con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in digital radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Luca Carbone con Riccardo Sinigaglia. Ho visto anche degli Zingari Felici. Un omaggio a Claudio Lolli.

0: Il programma Cult le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Signori, le distanze da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore, quello di noi umani.
0: Questa è carina.
1: Questa è carina. Allora, cominciamo da quello. Allora, l'umano può percepire l'odore di un altro umano da 1,5 metri.
2: Di più.
1: Dipende.
0: Esatto. Io avrei da ridire sul fatto che, sai, ci sono persone che...
1: Ma riconosci anche a 4 chilometri di distanza.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Vanno sulla doccia.
1: Se poi sei su un treno, a voglia, anche da un vagone di distanza. Il cinghiale da 700 metri, il cane da 2 chilometri, ma il cane secondo me pure di più, eh. Il lupo arriva a 3 chilometri e l'orso 30 chilometri. Siete spazzati.
0: No, perché
3: 30
0: chilometri. Se hai un orso lì nelle vicinanze e poi sei Yogi, se tu hai il miele, occhio andare in giro, perché se poi arriva Yogi e Bubu, lì è un casino, eh.
1: Ma qual è l'essere umano che percepisce in assoluto di più? Addirittura più dell'orso, possiamo dirlo. Mia mamma, ma quando da ragazzino fumavo ti percepiva 250 chilometri,
3: sì.
1: E diceva: tu hai fumato, tu hai fumato. Quando tornavi a casa lei sentiva l'odore dei vestiti, che era una roba tremenda.
0: Quando eri piccolo fumavi?
1: Ma io posso fumare? Sì, ma ogni tanto liceo.
3: Posso una siga. Fumare, cos'è, ti hanno dato?
1: Allora, la siga al liceo ogni tanto in pausa, così all'intervallo, sì, si fumava, sì, con gli amici. Sì, sì, sì.
0: E quindi tu fumavi?
1: Ma io fumo anche il sigaro volendo, ancora.
3: Adesso?
1: Sì, sì, beh, dopo una grande mangiata mi aiuta anche un po' a digerire, devo dire la verità. Il sigarozzo, per dire. Se avete anche voi avuto delle mamme con queste capacità olfattive, fatecelo sapere.
3: Sì, infatti,
1: anche le nonne le
3: fumano. È vero. Vero.
1: E sai le ciabatte a che quanti chilometri arrivavano? Hai voglia? Altro che olimpiadi.
3: All'epoca si usavano quei metodi.
1: Sì. Poi le ciabatte, i zoccoli di legno, pensa un po'.
3: Oh, già, è vero.
1: Quelli assumono ancora una maggiore velocità.

0: You got cooking?
1: I segreti per non ammalarsi. Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, e per non guastarsi la salute è un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo, un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
2: Ma questo dopo il divorzio?
1: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine è trovare un po' difficile.
2: L'ironica, io sono abbastanza, è il colpo che mi...

0: basta il tempo di un fiore.
1: Badoli Online, pillole di storia.
2: Siamo gli ultimi posti nelle classifiche comunque per quanto riguarda gli italiani in merito al consumo di cioccolato. Si sposa bene anche con il sale marino, il peperoncino e poi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
3: Cioccolato e sale marino, non ho ancora provato.
2: Sì, sì, non so.
4: È inventato
2: come...
4: dagli aztechi.
3: Ma dai.
4: Odiamo.
3: Quelli ci azzeccano.
4: Ah, questa ti è uscita bene.
5: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo.

0: scommetta sull'intelligenza artificiale che ti fa trovare un solo partner, no, quello vabbè, giusto per te.
1: L'intelligenza artificiale no.
0: Lasciamola fuori. No, brava, lasciamola sono fuori. D'accordo, sono d'accordo, però questa ti fa uscire con uno che ha selezionato esclusivamente per te.
1: Ma io
0: su
1: guarda.
0: Tinder scegli tu, lì scegli lei.
1: Ah, no, ma per
0: vabbè,
1: carità.
0: Va bene, ok.
1: Magari...
0: Poi sempre a livello di intelligenza artificiale ci sono delle app che danno consigli su frasi per rompere il ghiaccio e valutazioni del tuo profilo, sì, e via. Vogliamo fare una prova in tempo reale? Siamo qua, ce l'abbiamo l'intelligenza artificiale?
1: Sì,
0: ok,
1: prova.
0: Dai, proviamo. Se dovessi andare a un primo appuntamento con una donna di classe e dovessi colpirla con una frase, che frase potrei dirgli? Ci sta pensando. Per colpire una donna di classe la parola chiave non è stupire con effetti speciali, ma notare ciò che gli altri ignorano. E quindi vediamo le frasi di impatto. Vediamo. Sai, la cosa che mi ha colpito di più stasera non è solo la tua eleganza, ma l'energia che porti con te. C'è una naturalezza nel tuo modo di fare che è davvero rara.
2: Oh. Mi piace molto il modo in cui analizzi. Riferimento così, avete parlato magari di una cosa.
0: Sì, sì.
2: Che ne so, pensa se attacchi la prima sera con la politica, no? E uno è di destra, l'altro.
3: Lì si litiga,
0: A volte ci sono anche degli incontri niente male. Poi, devo essere onesto, raramente mi capita di sentirmi così stimolato in una conversazione. Mi stai rendendo molto facile dimenticare tutto il resto della stanza. Io mi sarei già alzato e me ne sarei già andato, fosse una donna.
2: Noi donne siamo bamba, in quei momenti lì noi ci crediamo. No, noi ci crediamo.
4: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta. Ho visto.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
2: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
3: Veramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione, o è immunodepresso, o altri, diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
2: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
3: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. Quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno dei carceri.
2: In che modo il SUMAI può contribuire?
3: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o hanno pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
2: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
1: È tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di

0: con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Noemi, ciao!

0: Sì, voglio salutare degli amici che erano ieri sera a cena con me, ma soprattutto sai il nostro Pietro, era a cena al tavolo vicino a me con ben 6 norvegesi, 6 ragazze molto giovani, carine, 6 norvegesi. Allora lui chiamalo fesso, lui che continuava a parlare in inglese forte, perché poi sai quando è così ti gasi, no? E allora ti piace anche fare un po' lo spatus che tutti gli altri vicini. Gli uomini del mio tavolo, vedendo che lui era in difficoltà con 6 donne,
1: gestirne 6 complicato.
0: Hai capito? È complicato. Allora cosa fa? Gli hanno dato una mano.
1: Beh,
0: allora,
1: chiaro. Bravi uomini del tavolo vicino, si fa così.
0: Ecco, si fa così. E dovevi vedere con
1: quindi hanno mollato voi donne al tavolo e sono espatriati.
0: No, proprio così. Perché poi quelle ragazze potevano essere non le figlie, ma dico le nipoti.
1: Ma il problema dov'è?
0: No, il problema è che volevo salutarli, perché poi queste ragazze hanno scaricato tutte le app, perché Pietro ha fatto su una pubblicità pazzesca, quindi queste ragazze sicuramente stamattina stanno ascoltando e hanno detto metteci delle canzoni norvegese. Alejandro Jubakutvika, Gabriel Fenferforski. Allora a un certo punto lì fuori dal locale, per la gioia dei vicini, abbiamo cantato insieme io le norvegesi e Pietro, mamma mia, il ritornello solo, simpatiche e bravi anche i nostri maschi, che sono proprio

0: Allora, chi soffre di mal di denti?
1: Io.
0: Se, ma va?
1: Sì, sempre.
0: La ricerca psicosomatica dice che sono ansie della società del benessere.
2: Ah,
0: e
2: sì?
0: Sì, sei timido, ecco perché hai mal di denti, sei stressato, sei mal di schiena perché sei rigido, l'asma è perché la mamma
2: ti fa l'ansia,
0: tu hai toglie l'asma? Un po' il fiato. Tu ogni tanto in effetti va tutto.
1: Ecco, manca proprio il fiato.
0: Secondo la ricerca, il 76% degli italiani ricorre abitualmente agli psicofarmaci, ma quella del mal di denti.

0: Gile, che sapeva benissimo il lavoro che facevo io, che mi conosceva, bla bla bla, che mi dice: oh, lei fai la multa, non è imbuta al disco. Ma proprio chi la non è imbuta al disco?
1: Grande.
0: Ero passata.
1: E la multa la nenga vadla, però.
0: No, no,
1: simpatico, tutto quello che vuoi, però intanto. Però, paga.
0: Proprio chi la non è imbuta al disco.

0: L'arte di imboscarsi. Qual è?
1: Qual è?
0: Cari miei, allora, cancellare gli impegni di lavoro senza preavviso, lo chiamano, tu che hai studiato.
1: Ah, ecco, lo fa leggere a me.
2: L'arte di imboscarsi, però, nel mondo

0: Del lavoro, vorrei specificare
1: certo. L'arte di impostare il mondo del lavoro, sì. C'è anche un club che hanno deciso, hai capito, perché sai il manager dopo un po' si stanca, si stufia e allora cosa fa? Cerca di imboscarsi, allora quatto c'è anche un club, perché così almeno
2: con tutti gli imboscati.
0: No, sì, con tutti, che secondo me ci sono quelli che tu puoi chiamare perché poi
1: sì, che stiano con te
0: e dicano è vero.
1: No, e che dicano, sai,
0: confermino la tua versione.
1: Esatto, che confermino la tua versione, ma che soprattutto possano dire no, assolutamente lui in questo caso deve vedere quel tale cliente o quell'altra cosa, che poi rivisto in maniera diversa socio potrebbe anche essere tranquillamente gestito con come gestiscono quei siti l'arte di darti delle, cioè ti confezionano delle scuse, sì, perché sì, se sì. Tu dici alla moglie, sai, ho una riunione.

0: e allora tu sei bene che a posto. Il nostro Lele ne sa qualcosa, perché sai, poi lui
1: Per quanto riguarda impegni di lavoro, io sono un capo supremo. Quante riunioni sabato pomeriggio, sabato sera, la domenica mattina, sempre nei weekend le fanno queste cose. Chissà come mai così porta. Vabbè, io ho fatto anche una vacanza grazie agli impegni di lavoro, lo sapete questo, sì.
0: No.
1: Ah, non lo sapevate? Ora però mi sono sbottonato troppo. Io ho fatto un bellissimo weekend a Barcellona un paio di anni fa, tanto ormai la cosa è risaputa, grazie a una
0: casa
1: automobilistica.
0: Grazie anche che hai detto nome, cognome, indirizzo.
2: Ma tanto fa pubblicità anche da noi.
0: Certo.
1: Una casa automobilistica giapponese molto nota.
0: Insomma, alla fine della fiera com'è andata questa? Però poi tu cosa è successo non lo puoi dire, ovviamente.
1: Cosa è successo non si può dire, ecco. Simpatica la cosa.
2: Noi non vogliamo sapere.
0: No, ma per carità.
1: No, ci mancherebbe, scherzi.
0: No, noi. Va bene, dai, lasciamo perdere. Abbiamo capito niente, ma va bene lo stesso.

0: Io ho cominciato con Elenco, che partivano i dischi, cioè ad insegnarmi che dovevo bloccare, sai, il col dito dovevi tenere per fare attenzione, poi non dovevi rovinare la puntina perché allora costavano
1: l'ira di
0: 30.000
1: Dio.
0: Lire le puntine, che quindi erano non soldi, erano soldissimi che le cambiavamo una volta ogni morte di papa, doveva morire qualcuno e poi paf, cambiamo queste tre cose. E quindi poi tenevi la stoffetta, no, che c'era sotto per i 45 giri, mi ero allenata a tenere la stoffina che era più facile
1: e poi far partire il disco subito,
0: esatto, e poi quando tu finivi di parlare partiva e alle volte
1: certo, ogni tanto scivolava. Anch'io ho cominciato tutto in analogico, sapete, però c'erano già le cassettine, ero già...
0: anch'io le cassettine, dai, cioè, sì, voglio, io non so mica una preistoria,
1: capito,
0: la cassettina
1: però...
0: me la sono comprata, me lo ricordo, alla fine di quinta elementare mi sono comprata il gioco che era Lupin da sola,
1: il gioco che no io voglio la foto,
0: no, di quella cassetta lì ce l'ho ancora, ovviamente, perché è stata la mia prima cassetta. Mi era piaciuta la copertina, ovviamente. Chi conoscesse il gioco? Cosa ne sapevo io?

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
4: Sono le 11:08.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci qui, ben arrivati, ben trovati nella puntata di venerdì con Pianeta Italia, l'ultima per questa settimana. Ovviamente buona estate, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Oggi apriamo con un motivo che insomma parte dagli anni Ottanta, qualche anno fa è stato rifatto da Luca Carboni, ma noi ascoltiamo l'originale di Pierangelo Bertoli.
2: È la così

possiamo definirlo un classico, perché no, della musica italiana, targato, datato anni 80, con Pierangelo Bertoli. Benvenuti in Pianeta Italia, buona estate, lo possiamo augurare ovviamente da Lorenzo, dal nostro staff, e buon viaggio nelle emozioni italiane che ogni giorno andiamo a riascoltare insieme, sono quelle degli anni 80, 90, 2000, con sempre più il focus, l'obiettivo nelle canzoni dell'estate e del passato ovviamente. A proposito di estate, ci fermiamo adesso nel Festival Bar Compilation Blue del 2002.

suona soprattutto principalmente d'estate, diventerà come tanti tormentoni quelle canzoni che soprattutto una volta all'anno vengono ripescate e risuonate e ritrovate un po' da tutte le parti. Benvenuti, siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, questa era la musica anche degli ultimi anni che andremo a ricordare domani, adesso qualcosa del passato che ricordiamo volentieri oggi, dal 1986, Alberto Fortis.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilmondo.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Un saluto dai grandi sportivi.
1: Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Yuri. Ciao.

0: tenda continua.
1: Musica italiana bella dei cantautori di casa nostra, una delle canzoni che penso si fanno già ricordare, si faranno ancora ricordare per molto e molto tempo, ci riporta al 97 con Ron. Dove stai, dolce stella mia?

0: Siamo nel 1997 con Ron, dolce stella mia, la ricordavate? Dimmi, tu sei mia. Che bella, ragazzi. Era rimasto un po' nascosta. Questo diciamo che più che è un Italia Graffiti, anche questo, degli anni 90.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Ma io non scelgo le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

0: le 12:02.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
2: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
3: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
2: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carbonia, residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
3: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado B, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
2: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

auguri a questa canzone di Gino Paoli che esce nell'estate 1963 e ad oggi ci accompagna ancora a distanza di tutti questi anni, e era Sapore di Sale ovviamente. Chissà se tante canzoni degli ultimi anni uscite nel periodo estivo avranno la stessa longevità. 60 anni sono veramente tanti di vita musicale. Tra poco restate con noi, la sequenza, mentre in arrivo abbiamo Gemelli Diversi.

Franco Fasano, Fausto Leali, Franco Ciani, cantato dallo stesso Leali in coppia ovviamente con Anna Oxa. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1989, risultando il terzo singolo più venduto fra quelli presentati in quell'edizione del Festival, dopo Esatto di Francesco Salvi e Vasco, la canzone di Jovanotti. Un gran bel pezzo, pensate inoltre che i due artisti incisero insieme anche la canzone

0: musica italiana scommina, abbiamo ritrovato questo motivo dal 1980 dal titolo Buonanotte Buonanotte, pronto a suonarvi, a farvi ascoltare, a schiacciare il pulsante giusto al momento giusto per farvi rivivere quell'emozione italiana che va dagli anni 70 ad oggi.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

grandi protagonisti di Pianeta Italia, devo dire, settimanalmente lo incontriamo almeno una volta, barra due, è Luciano Ligabue, e ne abbiamo veramente tante da far ascoltare anche del suo repertorio, diciamo, tra la fine degli anni 80 e i giorni nostri. Quest'oggi ci siamo soffermati.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it. Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per

0: fare. E vabbè, noi lo ricordiamo questi grandi classici, grandi successi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
3: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
4: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
3: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
4: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
3: MotoGP, ancora un Aprilia tre cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez, miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e diciannovesimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Era partita intanto una scommessa in studio, perché questo brano esce nell'estate del 1996, contenuto ovviamente all'interno del Festival Bar. Però era partita la scommessa, era compilation rossa o compilation blu, sinceramente non mi ricordo. Noi l'abbiamo estratta dagli degli album degli Articolo, però non ricordiamo in quale compilation fosse contenuta. Vabbè, comunque era il Funky Tarro.

0: fantastica in diretta dagli anni 70, 1977, era Rimmel di Francesco De Gregori. Quelle canzoni su cui secondo me De Gregori non puntò molto, ma questo a detta sua è rilasciato in diverse interviste e che poi nel corso degli anni invece hanno ribaltato totalmente le proprie aspettative, diventando dei classici della musica italiana.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

grande capolavoro, secondo me, capolavoro. Peccato, si ascolta poco, si conosce tanto, secondo me, questa canzone di Claudio Baglioni che ci riporta negli anni 80 dal titolo Amore in

0: Questi erano i brani, lo dico soprattutto per i più giovani all'ascolto, che si suonavano nei pub, nei disco pub del sabato sera, ovviamente, dove c'era la musica da cantare. In questo caso, infatti, siamo nel 1990, Nicky era l'ultimo bicchiere.
1: State ascoltando Pianeta Italia.
2: Pianeta Italia
1: con Lorenzo Bartoli.

0: Amore con Nella Notte. Bentrovati all'interno di Pianeta Italia, viva la musica italiana ovviamente. Un saluto da Lorenzo Bartoli e di nuovo grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Sta per partire adesso lo spazio che riserviamo da lunedì al venerdì intorno a quest'ora alla sola musica italiana, senza alcuna interruzione, né parlata né pubblicitaria. È la nostra sequenza, i protagonisti di oggi saranno Elettra, Little Tony, ma subito in apertura Lucio Dalla, Francesco De Gregori.
1: Cosa sarà che fa crescere?

musica e il resto scompare. Elettra Lamborghini, Little Tony prima con Mare, profumo di mare. E Lucio Dalla in apertura con Francesco De Gregori in Cosa Sarà. La nostra sequenza ritorna lunedì. Siamo giunti davvero alla fine, non mi resta che augurarvi di trascorrere un fantastico weekend a tutti. Buon relax, buona estate. Ritorniamo lunedì con Pianeta Italia alla stessa ora, stessa radio. E viva la musica italiana, vi lascio con Ornella Vanoni. Ciao.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.

0: 11 e 6 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
1: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
1: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito della denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
1: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti allo speciale Festival Bar che oggi decolla alla grande con un successo del 2004 di Biagio Antonacci. Si intitola Convivendo, ce l'abbiamo ancora in sottofondo ed è una canzone con la quale Biagio partecipò al Festival Bar del 2004. Appuntamento che si svolse in 8 puntate, attraversò chiaramente tante tappe: Milano, Catania, Lignano, Sabbia d'Oro e Verona. Benvenuti quindi in quello che è il paradiso della grande musica dell'estate. Subito con la prossima hit andiamo all'estate del 2008, anno in cui non avvenne la manifestazione. Tra gli artisti che dovevano partecipare a quel Festival Bar mancato c'erano anche i Coldplay di Chris Martin. Questa è Violet Hill.

prossima che ci porta al Festival Bara del 1991, trasmesso da Italia 1, condotto da Gerry Scotti, Susanna Messaggio, con la partecipazione di Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, che ascolteremo più avanti, mentre Marco Masini vinse quella 33 giri con l'album Malinconia. Questa è Ti Vorrei, grande singolo dell'estate di quell'anno, per l'appunto Marco Masini.

0: Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo due notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
0: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
3: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio Leone, a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound, grande musica del passato. Io sono Mirko Bencivenni, ogni giorno dalle 15 vi regalo lo speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti al momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
5: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi.

Baker, un grande classico nella loro discografia e nel panorama della musica dance, della disco music degli anni 70. Pensate che l'edizione del 1977 fu condotta dal patron della manifestazione Vittorio Salvetti, trasmessa da Rai 2, fu la prima edizione ad essere trasmessa a colori. Io sono sempre Mirko Bencivieni, questo è lo speciale Festival Bar. La prossima artista ci porta al Festival Bar del 1979, lei è Virginia Maria Minnetti, nome d'arte Viola Valentino. Pensate che dopo alcune esperienze nel campo della moda e della musica raggiunge la notorietà proprio nel 1979 con il 45 giri Comprami, disco che in pochi mesi vende 500.000 di copie. Il brano è particolarmente allegro, solare e partecipa alla grande al 16° Festival Bar, che tuttavia sarà vinto da Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Noi però ci ascoltiamo Viola Valentino, questa è Comprami, cantatela a squarciagola con noi, la conoscete.

Musicale. Torniamo per qualche istante negli anni 60, vi porto al Festival Bar del 1968 con la prossima hit. Si svolge ad Asiago il 19 settembre del 1968 ed è in onda sul secondo canale nazionale, oggi Rai 2. Pensate che da questa edizione il Festival Bar acquisisce la fisionomia di una vera e propria manifestazione canora, mettendosi in concorrenza con altre gare musicali. Grazie al suo cast di interpreti, il Festival Bar 1968 è una delle più importanti tanti manifestazioni degli anni 60 e Adamo con il brano Affida una lacrima al vento, con 24.718 ascolti, vinse la serie Disco d'Oro.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound, la radio del cuore musicale.
3: Festival Bar e New Hit, tutta la migliore musica dell'estate con Mirko Bencivenni.

speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. E ora su Radio Piemonte Sound, un successo dall'estate 2021, era l'altro ieri praticamente, arrivano in sottotono con Mastroianni.

0: e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
1: Piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Subito dopo su Radio Piemonte Sound continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar.
0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risulta i italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia separata da tempo. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origini tunisine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. "Ho ucciso tua figlia", avrebbe scritto in un messaggio inviato alla madre della sua ex. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica universitaria, è arrivato martedì il via libera dalla Camera al disegno di legge sul reclutamento, trasferimento e valutazione del personale ricercatore e universitario. La legge, già approvata dal Senato, dispone il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale e semplifica le procedure per l'immissione in ruolo, responsabilizzando i singoli atenei. Cittadinanza e diritti, nella seduta di mercoledì la Camera ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge in materia. Il provvedimento introduce nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana e al suo mantenimento a partire dai delitti contro la persona e la proprietà. Politiche giovanili, semaforo verde dell'Aula alla legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale. L'obiettivo è quello di favorire la coesione sociale, la solidarietà tra le generazioni e il raccordo tra i vari livelli di governo, Unione Europea compresa. Si è svolto mercoledì in Aula il question time di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Marina Elvira Calderone, responsabile del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Tra gli argomenti affrontati, la regolarità del servizio ferroviario e aeroportuale, le prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla tutela dei livelli occupazionali e, infine, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Welfare e Previdenza, è andata in scena ieri presso la Sala Regina di Montecitorio la presentazione del 25° rapporto annuale INPS. Hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'istituto Gabriele Fava e il questore della Camera Paolo Trancassini. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Prossime news tra mezz'ora.
4: Le canzoni dell'estate.
1: Ovunque sarai di Rama è una canzone dedicata a una persona cara che non c'è più, in particolare alla nonna scomparsa. Il testo esprime il dolore per la perdita e il desiderio di mantenere vivo il ricordo di questa figura amata della nonna, con versi che parlano di ricerca, ascolto del silenzio e promessa di amore eterno, indipendentemente dalla distanza fisica. La traccia fa parte dell'album Il giorno in cui ho smesso di pensare, sesto più venduto in Italia del non lontanissimo 2022. Rama.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.

0: ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Festival Bar New Hit, le canzoni dell'estate di ieri e di oggi su

Festival Bar, le canzoni che parlano d'estate, che parlano dei nostri ricordi più belli in musica legati alla stagione più calda dell'anno, in questo caso dal Festival Bar 1969. Era Bobby Solo con Domenica d'Agosto. Ancora ciao a tutti, io sono Mirko Benciveni, un saluto se vi siete appena sintonizzati con noi. Occhio alla penna, perché tra qualche istante avrò pronta una sorpresa per voi. Faremo proprio un tuffo dentro la manifestazione del lontanissimo 1996, condotta da Amadeus insieme ad Alessia Marcuzzi e Corona, e sentiremo una presentazione di un grande artista che ormai non è più dei nostri, però sicuramente ci ha fatto ballare tanto negli anni 90, direttamente da Amadeus. Intanto prima vi porto al Festival Bar del 1980. Tra i tanti protagonisti di questo Festival Bar c'era anche Donatella Rettore con Cobra, una canzone piena di doppi sensi, no, innocente, innocua. Era il

Lasciarsi andare non è mai facile, soprattutto quando alla fine di una relazione ciascuno dei due incolpa l'altro. Di tutto questo e molto altro parla la canzone di Gotye e Kimbra, Somebody That I Used to Know, singolo più venduto in Italia nella classifica settimanale del 5 maggio 2012.

Piemonte Sound, ancora ciao a tutti, ancora benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi in questa estate appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo

0: raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
3: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
4: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
3: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
4: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
3: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi, la metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Aspetta, nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

Masso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

82 cantanti che hanno partecipato nell'estate 2004 al Festival Bar, che ricordiamo in questo momento su Radio Piemonte Sound con due successi. Mango ci dice ti porto in Africa, andremo con lui tra qualche istante a compiere questo meraviglioso viaggio in musica, ma prima ci sono gli R.E.M. di Michael Stipe con Bad

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: su Radio Piemonte Sound, è tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche quattro turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e due mesi di reclusione, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva a 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo-Scrivia e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 58 in corrispondenza del comune di Cambiasca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
5: Mi sento già molto più grande.
6: Chiama Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

Correva il 19 giugno dell'anno 2017 quando, dopo giorni di rumors e avvistamenti in ospedale, arrivò la notizia che tutti i fan aspettavano. Beyoncé era diventata mamma per la seconda volta e aveva dato alla luce i suoi gemelli Rumi e Sir, presentati alcuni giorni prima con alcune foto su Instagram. Nello stesso periodo il singolo più venduto in Italia e più ballato, è il caso di dire, era quello di Luis Fonsi e Daddy Yankee, Despacito.

0: Hit, tutte le novità del mondo musicale.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Buon'estate con Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17:02.
1: Piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: In apertura alla cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
4: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
3: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
4: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
3: Marque Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare qualcuno. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
4: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Prossime news tra mezz'ora.

L'ex presidente del consiglio politico, imprenditore immobiliare e magnate della televisione commerciale Silvio Berlusconi. Era il 12 giugno 2023 quando all'età di 86 anni scompariva in quel di Milano. Nello stesso periodo, prima in classifica per quanto riguarda i singoli più venduti in Italia, c'era lei, Annalisa, Mon Amour.

0: dopo i grandi successi del Festival Bar, torniamo ai giorni nostri con la musica del presente su Radio Piemonte Sound.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove

speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica.

corso di questa puntata, come nella casa del Grande Fratello, no, Gino Paoli, vincitore del Festival Bar 1991, ed eccolo qui con la sua Quattro Amici. Tutti quanti pensano il titolo corretto, ah ecco, Quattro Amici al Bar, la stanno trasmettendo alla radio. No, il titolo esatto è semplicemente Quattro Amici, questo per essere anche ogni tanto quel filo Pignoletti che non guasta. Amici, sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar, di brano in brano, sempre attraversando tutte le oltre 40 edizioni, dall'estate del 1964 all'estate del 2008. Siamo arrivati al momento dei saluti, prima dal Festival Bar 1995 vi regalo un brano dei The Cranberries e della compianta Dolores O'Riordan. Questa è Zombie, grande 32esimo Festival Bar del 1995. Vorrei parlarvi abbondantemente di questa edizione, ma non c'è più tempo, lo faremo più avanti. Ciao.

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: La radio stimola, informa, intrattiene.
3: Siamo il filo conduttore delle vostre giornate.
2: La porti dovunque, non ti impone rinunce, non limita le tue relazioni. La radio locale ha anche la tua voce.
3: Siete su Radio Piemonte Sound, semplicemente
2: la radio della vostra città.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare. Ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
1: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore. Poi sei allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque. Doveva solo un po' gestire il gruppo, si è cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente, grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto. Perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente, alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Paolo Savoldelli.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Arisa con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battissimo Gol.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: In studio con Sebastiano Audisio, che ci parla di Terre d'Avventura, la terza edizione di questo evento che si tiene a Bergemolo.
3: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, sono qua per così dare alcune informazioni su questo evento molto particolare. Innanzitutto ci tengo a dire che la Valestura è terra di festival. Si è appena concluso lo straordinario e bellissimo film festival Terre Nuovi Mondi, che rappresenta un onore per la Valestura, e subito dopo partiamo col nostro piccolo festival. Io credo di definirlo come piccolo festival originale e, concedetemi il termine, naturalistico. Per quale motivo? Perché è originale, perché questo festival, che poi vedremo il programma, si tiene nella piana di Bergemolo in un anfiteatro fatto di balle di fieno, prodotto della fienagione che stanno facendo in questi giorni. È naturalistico perché è dal singolo filo d'erba che verrà portato così all'essiccazione, si creerà questo contesto di questo anfiteatro, di questo nostro palcoscenico dove sfoggeremo i nostri uomini e contaminazioni di montagna.
2: Quindi è connubio, diciamo, tra chi vive la montagna e chi la lavora, poi mi diceva appunto la creazione di arte e di cultura nel territorio.
3: Assolutamente sì, noi siamo partiti da un concetto non di avere grandissimi personaggi, ma il discorso di piccoli uomini che hanno fatto e faranno grandi cose. Ad esempio, non voglio perdere l'occasione per ringraziare il signor Pittavino Ivo, che in questi giorni con la sua fienagione parte proprio dal suo lavoro per darci la possibilità di vivere questi giorni straordinari, bellissimi.

0: Entriamo nel vivo di questi appuntamenti. Dall'11 luglio al 18 luglio una serie di serate. Ci vuole parlare un po' di quelli che sono gli eventi principali?
1: Partiamo l'11 luglio con sabato 11 luglio con dalle 2:30 a 3 di pomeriggio la festa del Rifugio Bianco, perché noi vediamo che alla base dei nostri appuntamenti c'è un rifugio. Il rifugio rappresenta la montagna, rappresenta il punto di incontro, e lì c'è la festa del rifugio, dove in questo contesto ci saranno danze occitane con i balacanta, e di sera il rifugio offrirà la sua polenta. Domenica 12 luglio alle 17:30 l'abbiamo definita Radice Teatro, la grande valanga di Barcemoletto, perché con la compagnia teatrale I Senza Testa, che in dialetto moiolano, in occitano moiolano, quindi abbastanza comprensibile a tutti, ci rappresenteranno questa incredibile storia. Una grandissima valanga negli archivi di Stato di Torino, è tutta testimoniata nel 1755, il 19 di marzo, ha creato questo evento incredibile che passa a livello mondiale ancora come record di sopravvivenza sotto la neve. Mercoledì 15 luglio verrà inaugurato il primo sentiero dedicato completamente, una giornata dedicata alla montagna terapia, una camminata assolutamente libera a tutti. Dopo il 15 noi avremo le serate dedicate un po' all'avventura alpinistica, ai viaggi per il mondo, dove le montagne e le terre alte sono la base. Quindi ci sarà Fabrizio Simondi che reciterà Il mio diario in occitano, e quindi delle immagini che ci porteranno in 30 minuti dentro la serata, che nella seconda parte vedrà la salita al Monviso dalle campagne del Fossanese e del Cunese per arrivare in cima, costruendo 5 opere artistiche, un film a Paolo Ansaldi di Cristina Seimandi, che ci accompagneranno in cima al Monviso in un modo un po' particolare. Venerdì 17 di luglio, con una serata veramente dedicata al viaggio, al mondo, alla scoperta e di grande alpinismo.
0: Dall'11 al 18 luglio, terra d'avventura a Bergemolo.
1: Vi aspettiamo tutti, grazie.
2: Cosa succede in città?
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Radio Globo.it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
4: Sono le 18.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
6: La cronaca dopo giorni in cui aveva respinto ogni

0: accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hoop a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
1: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerata e ha confessato d'averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
0: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
1: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
0: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Festeggiamo insieme i compleanni più belli, quelli delle canzoni.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Buona estate con Radio Piemonte Sound.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale in tutto il Piemonte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente, è il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51%. Che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
5: Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi, e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura. Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere.
4: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
6: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
4: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta, dove per lavori si rallenta tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Sulla A21 Torino-Piacenza, per la pioggia, si rallenta tra Voghera e l'innesto con la A7 verso Torino. Rallentamenti per la pioggia anche sulla A7 Milano-Genova, tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Tortona verso Milano e tra Castelnuovo-Scrivia e Tortona verso Genova. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi, occhio.
3: Anzi, orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
1: estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
6: È l'estate che scorre.
7: Sono le 19 e 5 minuti.
8: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
9: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
10: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il succhio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni, 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
9: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
10: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
9: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
10: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
11: Prossime news tra mezz'ora.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto e non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga con Gino Summer Drive.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
5: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
6: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Irene Grandi con La donna cannone di Francesco De Gregori.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò.

mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Chissà se lo sai, è una canzone di Lucio Dalla. Questa è la versione di Fiorella Mannoia.

0: sì. Adesso lo sai.
1: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore senz'altro quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in tre mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'innesto con la A21 e Casale Monferrato Sud, sempre verso Gravellona. Infine, proprio sulla A21 Torino-Piacenza, per traffico intenso, si rallenta tra l'innesto con la A26 e lo svincolo Felizzano verso Torino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. Da due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Una 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano

0: sparano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17:30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14:30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
4: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto, eh?

le cover italiane più belle di sempre. Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari, la serata delle cover, dei duetti, con un'avventura.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica e fate comprare i dischi, che non basta. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
0: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, amica radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Ciao. Un saluto VIP. Ciao.
18: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela previsto la prossima settimana un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato, che ha preso parte alla cerimonia ufficiale il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
3: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano, dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti. E secondo quanto trapela, Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in tre mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati con confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
5: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che è in corso la manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 127 nei comuni di Valgrana e Montemale di Cuneo sino alle 21 di questa sera. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo, contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17:30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14:30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Un saluto per Radio Piemonte Sound, Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.
5: Gianni, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
6: Ciao, Radio Piemonte Sound.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Francesco Renga, la sua cover di Impressione di settembre della PFM.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: un saluto dai VIP.
1: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Grazie, ciao. Carlo.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci con la sua grande amica Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
4: Parisina! Non ci credo. Questo è lei ora.
5: Ciao!
4: Per tanti amici. Non ti aspettavo qui.
6: Scatti?
4: Solita sera, solita tribù,
6: bella,
4: tu che mi dici,
6: sei sempre con i tuoi,
4: e ti accompagnava, un'emozione forte, e ti accompagnava ancora, solita.
6: Laurita,

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: Ma sei vestita di bianco?
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa?
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ha detto, vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso...
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: La voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivi mi le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Ma va bene!
1: Cosa dite voi?
0: Ma va bene!
1: Bene.
0: Adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll. Bring it.
2: Dance Music Collection, la migliore musica dance di tutti i tempi.
3: Disco Explosion. Disco Explosion. Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia.
4: In console al Disco Explosion, Antonio Petri DJ.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca. Che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17:30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14:30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie break

0: la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
2: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Nina Zilli in coppia con Massimo Ranieri, Nessuno mi può giudicare.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sette.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Saluto dai VIP.
14: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino. Ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, molto bene.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Nina Zilli, Insieme.

0: l'estate su Radio Piemonte Sound.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Massimo Ranieri e Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
3: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 23:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. Da due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'area fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17:30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14:00.

0: 18.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao
2: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
3: e Casa Smutniak.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Era il palco del Festival di Sanremo del 2011 e Davide Van de Sfros, nella serata delle cover, cantava Viva l'Italia.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Elettra Lamborghini che omaggia la grande Raffaella Carrà con tanti auguri.

0: Michele Bravi con La stagione dell'amore sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2017.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se

0: gli occhi.
1: I successi di oggi. Ancora. E un salto indietro nel passato. Con le canzoni che hanno fatto

0: Le canzoni più belle che ci raccontano di ricordi ed emozioni.
1: È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E l'alba e amor nasce col sol così. E alla

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Guardando fuori la pioggia del mattino, ero abituata a sentirmi così ispirata e quando sapevo di dover affrontare un altro giorno, mi faceva sentire così stanca prima di incontrare te. La vita era così ostile, ma tu sei la chiave della mia pace interiore, perché tu mi fai sentire come una donna normale. You make me feel like a natural woman.

0: che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto VIP
2: per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.

questo voglio te, per questo voglio te.

nel traffico del cuore cerco invano un po' di pace, ma l'amore è più tenace, più di me. Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, l'amore mi perseguita.

0: sotto il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Canzoni, emozioni e ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.

Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ultimo è Eros Ramazzotti, un medley dei successi di Ramazzotti. Era il Sanremo 2023 nella serata delle cover.

Should they give up or should they just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste? Dovrei mollare o dovrei continuare in questa strada senza uscita, anche se non porta da nessuna parte, è tutto uno spreco di tempo. Chasing Pavements, Adele.

Le cover italiane più belle di sempre. Elodie con Adesso tu, un omaggio a Eros Ramazzotti.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Eros Ramazzotti con Canzone.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: La versione di Antonio Diodato in Canzone per te.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

siamo a due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore. Nemmeno un'ombra nel tuo sorriso. Beatrice non avrebbe niente da insegnarti. Ragazza Paradiso, Ermal Meta.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. America di Gianna Nannini, questa è la versione di Annalisa.

Parli di cose e nessuno ci fa caso. Indossi abiti che nessuno indossa. Invochi il mio nome, ma deve essere sincero. Non so dove sarò tra un anno. Una donna dalla voce gentile, con un viso da gentiluomo, mi ha detto che avrei già dovuto alzarmi e andarmene. Beh, ho buone nuove. Lei è veramente un'ottima bugiarda. Sweet Emotions, Aerosmith.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Io canto di Riccardo Cocciante, l'omaggio è di Laura Pausini.